0: non sai che penso a te, e poi c'è la cosa che c'è per me.
1: Ma non faccio voi!